Et ma foutelle, Yerib, yes, c'est panache, comme Nandi la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine, la clapine,